0: lame. A log and copy gemmage. Anguami yimur machang. A bumbum copy gemmage. Ankondalo sam lame. A log and copy gemmage. Anguami yimur machang.
1: Chela. Mewala. A bumbum.